No. L'onore non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

neppure. Perché a torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor va le calunnie.